0: Capilla di Altovista, ho votato una chimanda. Bueno, per noi è sempre importante differente misa, capel come casa di Dios. E per un gente creyente sempre casa di Dios è stata bonita. Se non sapete, in un altro paese, per esempio, le strutture sono sumamente bonita, elevate, moderno, eccetera, no? Ma adesso mira, per esempio, le capelle qui è differente di altre misa. Che sei anche la Bina Remarque, no? A base di anni non solamente, sino ante tutto per la sua architettura, no? E poi la meditazione è importante per non so mantenere tanto il luogo qui bonito come il caso di orazione, però ante tutto ricorda con noi questo tempio di Dio, tempio di Spirito Santo, quello che mi ha visto nella finale anche con la bueno, nostra fe e ta espressa o nos misa ta espressa nostra fe e in quanto il nostro pueblo che creente ta mantenere misa più bonita ta traja misa moderno, più bonita, però ante tutto non mettere mantenere ambiente sacrali e sei nostra resa più di Dio e se come comprendete abbiamo noti in plan per porre attenzione a un'altra misa nan. E per noi di un bando di orgoglio, però anche in maniera espressa con il governo mes abbiamo preoccupazione per sapere in differente norma che marra nei monumento nan, e non sappiamo un tipo di limosna di pueblo, no? Però è assolutamente importante per il governo anche bonitezza, importanza di misa in questa casa di Dio.
1: Chi questa nifica questa urbia? Nos gusta explorar nos isla. Nos da social y pasatiempo con familia y amigos. Está importante para nos. Nos da valiente y da masha orgulloso de nos gerencia. Es seis rubiano, es seis que nos da. Salud, nos isla, nos serviz. Balashi.
2: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
3: Botaribe frecuencia en 88.9, Boguía FM.
4: Baby.

Amici Patu del Caribe, mi chiedo per di turgente che sto ascoltando di radio emisora a che, per si che ascolta di radio emisora a che, per so che radio emisora che si ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor urbano.

Stanno sin 16 minuti, dopo le ore 17 arriva già Rosomaita. Mentre non si vuoi cominciare per questa tratta la nostra partecipazione. Quindi per vedere già Rosomaita, naturalmente avete l'invitata di San Juan Bautista. Sono l'invitata che dovrò celebrare qui. Da parrocchia di Sagrada Corazón di Sousa invitiamo per essere vicino un posto di solidarietà del nascimento di San Juan Bautista durante il santo sacrificio di Misa alle noci di Sciè torna Misa di Salvadetta. Quello che tratta è l'ultimo giabbiano di luna quale giabbiano vuol dire 26 per il santo sacrificio di Misa Manerco Sumber la capilla Santa Famiglia nel posto Chiquito Settorio Noci. Anche lo baiting weekend anche il 17-28 con lo collect special collect San Pedro durante Misenang l'espresso di comunione pues, di dos collect impossibile a Dios. Il domingo 28 di giugno per parlo che da tratta il Food Festival di Hobendan che lo vai via prossimamente per Trinità luna di giugno lo vai un Food Festival per ricordare fondo per un viaggio e sa che lo vai a tutto il luogo di Hoffi di Yolanda nella parrocchia di Savaneta e sono rimai per 2 ore che hanno trovato di cercatore e viaggio non di fe. E poi c'è un numero che poi chiama 563-7718 563-7718 per favore se chiede una chiamata su no WhatsApp così anche può essere caro il maggior o il membro di commissione adulto non che ti accompagna in roba non tursa che non ti incacci in venta qui viene il curioio lo metti in soppi lo metti in snack box lo metti in costucci. Senta construir con los jóvenes para llegar a la meta con el team de por experienciar y también participar en Jesus Explosion de luna de julio próximo.

a me parrucche di la Vergine di Fatima ti informai per quello che ti ha tratta e così sono qui partecipazione toccante renovazione di Arcona e di dos collecta sigi durante Bissena di antemanto il nostro professor Joseph e anche padre Michael ti grazie un tour di corazon pa e comprensione e aiuto.

0: No, ho piscina.
1: Ah, ce ne
0: No,
1: dopo?
0: no, mi senti chi va? Ya.
1: Guardando te, finta per me.

0: Chila.
1: Sì, il Game Pass comunque.
0: Ti è comprato dalle Cile sei andata a Cila. Quindi mi sa che non week.

0: ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਮੁੱਕ ਇਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਨੋ ਬੈਂ ਤੋਂ ਪਾਰਸੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਾਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਵੀ ਸਕੇ ਹਮ ਮਾਰੀ ਕੋ ਤਾਗੂ ਮਿਸਰੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਨੋ ਦੀ ਜੀ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਵਾ
1: La que placa sí, ¿no? Estas dos figuras con sus gallos. Con su boa.
0: Ma bisavo come di indufi su boa, no? Boa e gai, no? Well, legami tocca a papà. Ante mi domande con saluto, pa nana savaneta, pa sonanda den sintonia. Dufi feliz pa inta, papà? Pa Yol, pa Frank, pa vosso tour, pa Lila. Deseando vosso mai de visa un bon kibrai simman. Ma ne bio na de visa. Ora na si mon pregunta. Di, chi cotavate bibida na? Su ultimo tempo la birra santo, cerveza, eccetera. Però me ne avvisavo, secondo me bevuta da Ginevra con rum, no? Secondo me, non sa. Però mio amico Cinpushi ha cambiato l'ultimo tempo, andava da cola con questa custa per il suo cioccolato pinda. Mi mando un saluto per mio amico Cin. Cin, da fangi di pisatore per pisare un miau, a me non sa di sé. A me non sa nada di sé, ok? Non rabbia come. Però bambe buone e gaia aveva ainda di tipico pegasaia. Si c'è un ayame, no? E da dami, si c'è un ayame, dami un sota mi taia. Chi che da sentata qua? Sulla
1: scuola? Sentata scuccia. Come hanno di nani casa in
0: è davvero molto bello, ma se questo non è un bimbo, la sentata scuccia. Con gli occhi di

0: Manito,
1: Amore mio,
0: porta cubo.
1: dimmi non vi... Basta, buono, non vi dai pasta, fai
0: No, no,
1: cosa?
0: no, no, mi te passa, però è cosa come io dei aireina, da te da po' chiquito mi ta, no?
1: Ma ti auto?
0: Sì, però mi ta te, bana di me, tre merdia,
1: La figlia!
0: ne? No, mi te na po' chiquito, cora buon.
1: Anna poi ci chiedo,
0: Claro, mi dà una voce
1: chiedo
0: chi
1: via
0: mi
1: di
0: nota la
1: casa
0: radio,
1: tua.
0: mi dà via a bo per despei tre sor. Senta
1: Ok,
0: che davo
1: buona.
0: tranquillo, mi, però si può sali, dal vai.
1: No, manco un sacco di manga, ginger, papà, garganta,
0: Ah,
1: e un
0: danti.
1: sacco di patata, papà, voglio.
0: Ah, ok.
1: Papà, voglio morire. Un sacco di patata, papà, voglio morire.
0: Ah, danchi manito, danchi. Sì, se ora mi tappi, ma cosa mandami? Qual è adesso trove?
1: Quanto senti di essere vecchio?
0: Bani una casa che è da manito?
1: Ti chiedo, chef restaurant,
0: Aha.
1: chef restaurant,
0: Aha.
1: poi di 5-6 scassi, intanto blocco franco, e da chiamata ancora.
0: Ok, mi da perdere tu. Per ora mi da sinna serca, mi da chiama manito.
1: Mancio
0: Ok?
1: come? Dai,
0: Da buon
1: che
0: papà.
1: mancio poco.
0: Ah, te ora.
1: Allora, io ti ho detto, ciao.